di majizal lu majizul serin bam di mayagul lu mayagul di makhamal lu makhamul ci dusi ge ji kham khamam.

kimuwai da ko garam badi ko wai la miñi dal di ko garam kemu bli noy dox di ko wai fantala ngom kimuwai da ko

bindal ci alluway mahfuz qal ki ma gise la mata xam di tewu tew ci peyu xol

0: dagam rijalu khaybu dajalo ba melni wer yu tegalo woro mi ler yu tegalo fuñu fi feñ sore lendem mbolo yi wut ci ko di wal
1: te
0: dal di tuum jebal ma dal ndendem ye rek ci wepp wal

di ci ni bu baax ba mama mi ci am mom serigne djere wa dantugo sonna biti ci am ak balen wa keur gi ñi le di beyi bu baax ba ci ya nday ñang mang ko ci ziarra bu baax ya na goy fi ci pula ya ñi koy ziarra bu baax ba lad di ba serigne mam diara serigne modou xuma mang koy beggé bu baax ba di ci ni bu baax bay ser jaxate ci diwanu mbacké bari serigne khadim diop serigne abdou jaxate mang koy beggé bu baax na ta yalla do ko gis ba xam la muy day la la la xej xej

0: jëm ci ba fem ci ñare fem lergue fem
1: deglo tele ci mbir mi am gën leena te
2: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
3: Lergui FM 94.6
1: jam la xa da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di Te ko manajeb de ko jem